Oggi i salmi fino a mattina con via mit manca alcun petria mager e funziona che il giorno adesso via.